0: one time.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1997.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

Summer Sun dal 2002 su Radio San Marino. Ancora buongiorno da Mirko Zanni, ben ritrovati sulla radio che senti. Insieme fino alle 8 abbiamo parlato di calcio, chiudiamo la pagina dedicata ai mondiali, anche perché io lo spettacolo finale, lo spettacolo di chiusura di questi mondiali, dove c'era tra i protagonisti anche Laura Pausini, non l'ho visto perché dovevo fare una scelta molto precisa: o guardavo lo spettacolo o venivo a lavorare stamattina. Ho scelto di venire a lavorare, scelta obbligata, non è stata una scelta proprio di quella, però insomma dai, mi fa piacere essere qua, perché non potevo guardare lo spettacolo che c'era alla fine, anche perché sennò chiudevo la televisione, andavo a fare colazione e venivo qua. Invece un paio d'orette, dai, un pisoletto l'ho voluto schiacciare. Va bene, intanto dicevo, c'è chi ha approfittato di questi mondiali per sposarsi. Per esempio Mel C, l'ex Spice Girl, si è sposata con il modello Chris Dingwall. La cerimonia si è svolta in forma privata in una villa storica della campagna inglese, presenti anche le altre amiche del quintetto: Emma Barton, Melanie Brown e Jerry Halliwell. Il vestito della sposa chi lo poteva disegnare se non lei, voglio dire la signora Beckham, per antonomasia, hai capito? Gliel'ha disegnato personalmente proprio Victoria, quindi è stata una cosa bellissima. Gianni Morandi e Alessandra Moroso adesso.

Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade su Radio San Marino. Adesso invece andiamo a vedere quelle che sono le novità della settimana sulla radio che senti. Voi sapete che vi proponiamo queste canzoni che per il momento sono delle new play, ma poi diventano compagne di viaggio e assolute protagoniste anche all'interno della nostra classifica ufficiale, la Top 50. Parliamo di Achille Lauro, che torna con il suo nuovo singolo che parla di questa generazione in bilico tra eccessi e fragilità alla ricerca di un proprio posto. La canzone si intitola La città degli angeli. Ascolti i successi di

Ci sono canzoni alle quali ti affezioni immediatamente, ci sono canzoni che hanno bisogno di più ascolti per capire, per entrare proprio nel mood, nel meccanismo. Bene, secondo me le canzoni di questo ragazzo straordinario, Achille Lauro, hanno bisogno di essere ascoltate un po' di volte per poterle apprezzare fino in fondo. La Città degli Angeli, nuovo singolo per lui questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino. Siamo arrivati a un momento importante della giornata perché, sì, lo sottolinea appunto la musica, che voglio dire, questa, chi ce l'ha meglio di noi per sottolineare un momento importante della giornata. Diamo un'occhiata un pochino più approfondita alla giornata di oggi. Oggi è lunedì 20 luglio 2026, è il 201esimo giorno dell'anno, appartiene alla 30esima. Vabbè, hanno messo la colla al provvisorio, che devo fare? Allora, alla 30esima settimana, alla fine del 2026, mancano 164 giorni, mentre a Natale mancano 157 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: Santo Elia, profeta, poi Sant'Apollinare di Ravenna, vescovo e martire. Però deve essere una persona importante, perché è un santo importante, perché viene celebrato anche il 23 luglio. Bene, quindi oggi è il 23. Bene, guardiamo cosa è successo nel mondo come se fosse oggi. Nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Oggi pare che sia un viaggetto come per andare fuori porta, c'è una gita del fine del weekend. Ma nel 1969 invece è una cosa molto molto importante. Nel 2001 si svolge il G8 di Genova, mentre nel 1865 nascono le Capitanerie di Porto. Quindi oggi compiono la bellezza di 161 anni. Andiamo a vedere i nati del giorno, quelli che sono nati oggi, per esempio. Nel 1947 nasce Carlos Santana, è stato uno dei più temibili attaccanti del Brasile di calcio. Giocava centravanti, bravissimo. Lo chiamavano Sartana anche perché proprio non falliva mai un bersaglio. Bravo, però lui si chiamava Santana. Nel 1890 nasce Giorgio Morandi. Beh, per tutti i Gianni, Ah, non è lui? No. Vabbè, comunque, bravo anche lui. È stato uno dei campioni di Scala 40. No, vabbè, insomma, comunque è stato qualcosa nella sua vita fatto. Nel 1304 nasce Francesco Petrarca, che è quello dell'aereo, quello famoso, quella baracca. Vabbè, anche lui, questo sicuramente è un tuffatore, sì, esatto, un tuffatore, deciso adesso, un tuffatore che ha vinto anche diverse medaglie. Nel 1978 invece nasce Dani Mendes, che è stata una famosa pallavolista, ha giocato a pallavolo per un sacco di anni, ha vinto anche delle coppe e qualcosa di molto molto importante. Nel 1964 nasce Sebastiano Rossi, invece, un cantautore, no, è uno sportivo. Allora va bene, allora un canoista, faceva parte degli Abbagnale anche lui, ha fatto diverse cose, era uno dei timonieri, perché loro li cambiavano, ogni gara cambiavano il timoniere, a seconda delle curve che dovevano fare cambiavano il timoniere. Siamo alla Summer Compilation, a questo punto Samurai J con Flamenco Paranoia, poi Morate e Alvaro Soler con I Contigo Tu Conmigo, ma subito si parte dai Ten Sharp.

Moralvaro Soler, you contigo, tu conmigo, Samurai J e naturalmente i Ten Sharp, questi i protagonisti della nostra collection di compilation, anzi chiedo scusa, di questa mattina su Radio San Marino. Parlando di calcio, ma non dei mondiali, c'è una curiosità che mi ha colpito, sono andato a cercare l'articolo e l'ho trovato. Se è mai stato assegnato un gol che la palla dove la palla non era mai entrata in porta? Dovete sapere che durante la Bundesliga, che è il campionato di calcio di Serie A tedesco, successe che nella rete c'era un buco. Non se ne sono accorti gli arbitri, io non so se voi siete mai stati allo stadio. Dovete sapere che durante prima dell'inizio della partita i guardaline fanno un salto nelle reti, controllano le reti, almeno ai miei tempi controllavano le reti, non so se lo fanno ancora, però controllavano che le reti fossero tutto a posto. Bene, c'era un buco in questa rete in Bundesliga, la palla fu calciata, prese l'esterno ma sfiorò questo buco ed entrò in rete. L'arbitro, ingannato dall'effetto ottico che ebbe quando vide la palla dentro, assegnò il gol, ma in realtà la palla non era mai entrata tra i pali, ma era entrata dalla porta di servizio, cioè da dietro praticamente, dal lato, e quindi è stato il gol che è stato assegnato dove la palla non è mai entrata. Bene?

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Ci ha lasciato, che non è tantissimo, veramente è stato un colpo al cuore. Parliamo di Bonnie Tyler, che noi oggi però ritroviamo protagonista della nostra collection, il nostro viaggio nel tempo attraverso la musica. Con lei torniamo al 1983. Questa forse è la canzone più rappresentativa della sua discografia, Total Eclipse of the Heart.

Total Eclipse of the Heart, canzone del 1983. Bonnie Tyler era la protagonista della nostra collection di questa mattina. Ci stiamo avvicinando rapidi anche alle 7. Vi ricordo invece l'appuntamento delle 8, il primo della giornata, con l'informazione. Ritroveremo Anna Gaspari che ci legge i titoli delle prime pagine dei giornali che troverete oggi in edicola. Allora, parliamo invece adesso di pole dancer. Sono quelli che ballano il palo al palo, capito? Che una volta di rimanere al palo per i cavalli non era bellissimo, invece per le ballerine è qualcosa di molto più stimolante, bisogna ammetterlo. Allora, la pole dancer più anziana del mondo è italiana, è del Piemonte, piemontese, proprio cresciuta a Cassola, più o meno, mangerà quello. Grosso modo, è la più anziana del mondo, ha 82 anni, briscola. Insomma, voglio dire, 82 anni, però è veramente molto brava. Si chiama Idanna, ha conquistato i social con la sua danza attorcigliata al palo della pole dance. Sinuosa, pare una ventenne, gambe lunghe affusolate, però pare una ventenne, veramente. Ci sono delle foto che mi hanno lasciato stupito molto. Come dice, scusi? Prego, prego, canta pure.

0: Ancora buongiorno dalla radio che senti, le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì piuttosto variabile sull'Emilia-Romagna. Inizialmente annuvolamenti compatti interesseranno buona parte della regione, con la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia nella seconda parte del giorno. Fenomeni che tenderanno poi gradualmente ad esaurirsi. Una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e tersi. Caldo sì, ma sarà un caldo moderato e senza particolari eccessi. Le temperature massime infatti saranno comprese fra i 27 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Scaricate e consultate l'app per saperne di più sulle vostre zone. Intanto ringraziamo gli amici di Trebi Meteo che ci danno queste informazioni preziose per quello che riguarda quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico sulla nostra giornata. Buongiorno, intanto abbiamo passato le 7 da un minuto, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme arriveremo fino alle 8 di questa mattina. Tra poco ci occupiamo di Lenny Kravitz, perché finalmente ha svelato il trucco per come si fa a 62 anni ad avere un fisico come il suo. Alla mia stessa età, se facciamo una foto insieme, io sembro suo padre. Vabbè, ma non ridete voi, già mi umilio io, dai, su.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Samuele Bersani dal 2002 con Che Vita nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 8 puntuali qua per iniziare una nuova settimana insieme. Tra le altre cose vi dico che è cosa molto importante, la settimana prossima lo sapete che a San Marino ci saranno gli internazionali di tennis e anche Radio San Marino sarà presente agli internazionali con una postazione. Se avete voglia di venirci a trovare saremo a Fonte del Lovo mentre gli altri giocano noi saremo lì a fare un po' di intrattenimento e naturalmente poi a parlare a voi che non potete venire, non potete passare da quelle parti. Vi racconteremo quello che succede sui campi e naturalmente dandovi anche i risultati e cercando di incontrare i protagonisti delle partite. Tra poco torniamo a parlare invece dei protagonisti del mondiale, perché Yamal, la mini Yamal, ha scelto di presentarsi con un borsello in campo. Non ho capito cosa ci tiene dentro, perché cosa ci tengono? Ci sarà il telefonino, i fazzolettini, che la mamma gli dice mi raccomando i fazzoletti. Diranno, ma tanto è giovane, questo ha 19 anni ragazzi, appena compiuti, la mamma gli dirà porta i fazzoletti, dai.

0: Eros Ramazzotti e la sua stella gemella dal 1996. Allora svegliamo questo trucco, perché Lenny Kravitz a 62 anni ha un fisico così imponente, così bellissimo. Tra le altre cose ci sono diversi amici che sono partiti per andare fino in Spagna, credo, fino in Spagna per seguire un suo concerto. È una cosa veramente straordinaria, continua ad attirare un sacco di gente. Poi lui è bravissimo, insomma, a cantare, è meraviglioso come musicista e ha un fisico che è... voglio dire, è invidiabile. Allora gli hanno chiesto qual è il suo segreto. Il suo segreto sta nella braga, cioè nel pantalone. Mi dice: io uso dei pantaloni che sono gli stessi che ho indosso quando mi alleno. Cioè, questo mi permette comunque continuamente di essere in allenamento, anche sul palco mi agito, mi muovo, cammino, corro, salto, per cui è come se continuassi anche lì l'allenamento, e questo mi asciuga il fisico e mi dà la possibilità di sfoggiare questo fisico che è apprezzato, insomma, da un po' da tutti, voglio dire, da me in particolare, quando insomma, quando mi guardo allo specchio non devo vedere una fotografia sua prima, se no vabbè, che devo fare? Allora, io ho sempre sbagliato tutto, quindi ho sbagliato il tipo di braga, il tipo di tessuto della braga. Bisogna che si cambi assolutamente, se si vuole un fisico alla Lenny Kravitz, bisogna cambiare pantalone.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
4: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
5: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Siamo arrivati alle 8.34 minuti, è ricominciata una nuova settimana, il lunedì ed è il 20 luglio e per noi comincia un nuovo giro di novità, naturalmente, che potremo apprezzare. Questi sono i futuri numeri 1 di domani o anche, se volete, le future new entry di quella che è la nostra classifica ufficiale che trovate nel weekend con Brunella Ugolini. Allora, il nuovo singolo di Achille.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 29 luglio sconto del 25% su tutte le birre a marchio Coop. Per i clienti Fidelity Più, Bresaola Lapini affettato in vaschetta tripla scontata del 45% a soli 6,99 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso andiamo di compilation, cari miei, fra poco Another insieme a 54 Ultra con Talk to You. Zero assoluto con Per dimenticare comincia Irene Grandi.

0: di te.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Blanco, Los Angeles.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Una canzone che ha iniziato il suo cammino nel 1970, ma che è stata amatissima, ricantata, la prima che mi viene in mente in una versione speciale anche delle Bananarama negli anni 80. Sono gli Shock and Blue che stamattina riascoltiamo nel nostro spazio collection con la bellissima Venus.
2: Rivivi insieme a noi le

0: Le 8:55 minuti, siete su Radio San Marino, buon inizio di settimana, giornata calda come avete sentito ovviamente nel corso della mattinata dai nostri amici di Trebimeteo, in una situazione di instabilità che comunque avrà esiti almeno in questa giornata positivi. Ecco, saluto tutti coloro che magari hanno iniziato per esempio il loro primo giorno di vacanza qui sulla riviera adriatica di fronte alla Repubblica di San Marino. Oggi potrebbe essere la giornata ideale per esempio per fare due passi e venirci a trovare sul Titano.
1: Siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai. Mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo, solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

0: boh, meglio di no.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Buongiorno, su San Marino sono le 9.
4: Radio San Marino, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente annuvolamenti compatti interesseranno buona parte della regione, con la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia nella seconda parte del giorno. Fenomeni che tenderanno poi gradualmente ad esaurirsi, una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e tersi. Caldo sì, ma sarà un caldo moderato e senza particolari eccessi. Le temperature massime infatti saranno comprese fra i 27 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno a tutti quelli che si sono già messi comodi comodi sulla loro poltroncina in ufficio, quelli che sono in macchina e si stanno spostando naturalmente per motivi di lavoro, chi si sta spostando invece perché sta rientrando o sta partendo per le vacanze, perché c'è movimento anche in questa mattinata sulla 14 che transita qui davanti alla Repubblica di San Marino. Siete su Radio San Marino, io sono Roberto Bagazzoli, il mio compito è condurvi fino alle 10 con la nostra migliore musica, raccontandovi come sempre quella che è un po' di varia umanità, e a tal proposito fra poco parleremo di set della Lego. Intanto Gaia con Bossa Nostra.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Alessandra Amoroso era insieme a Big Mama. La canzone Mezzo Rotto. Sul web stava circolando da giorni una notizia secondo cui la Lego metterà in vendita a breve un set composto da una ciotola di ramen nata come Lego Ideas. In realtà si sa solo che il progetto sarà messo in produzione, ma non si sa ancora quando sarà disponibile per l'acquisto né come sarà articolato, perché l'azienda non ha nemmeno pubblicato ancora le specifiche tecniche nelle istruzioni. Sì, comunque, la ciotola di ramen diventerà un set Lego, questa è la conferma. La notizia è vera, ma attenzione, non c'è ancora la data con la vicina. Io così, ho visualizzato le festività natalizie, che sono quelle che coinvolgono di più emotivamente, anche per farsi un regalo se magari rientra nei budget. Comunque vabbè, vi terremo aggiornati, perché insomma è una passione da poter condividere con i nostri ascoltatori. Giselle, Dimanche midi, Pile, domenica a mezzogiorno in punto.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

La Paranza 9:15, Radio San Marino. Forse l'estate smetteranno, dopo anno di essere la stagione dei concerti per eccellenza, di pari passo alla sua metamorfosi nella stagione dei Downburst. Allora, ne sa qualcosa, Downburst intendo grande instabilità meteorologica, fra le altre cose. Ne hanno pagato le spese gli 80.000 calcati per la seconda data della star portoricana Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano, investiti da un violentissimo scroscio d'acqua e non solo, da chicchi di grandine molto grandi che hanno ferito anche delle persone. Lo show è stato interrotto e non verrà recuperato. Ecco, questa è una delle certezze, insomma, di questa serata andata a finire così. Chiaramente l'evacuazione caotica ha lasciato più di uno spazio alle polemiche con ore d'attesa. Insomma, quando ci si muove tutti insieme, c'erano 80.000 persone, difficile cercare, no, di mettere ordine. Dicevamo, lo spettacolo non sarà recuperato, ma invece i biglietti appunto saranno rimborsati, quindi interessatevi, perché appunto dopo 5 canzoni il concerto si è fermato, per cui si ha diritto ad essere rimborsati dei biglietti che realmente non è che costassero proprio poco, non era proprio un prezzo popolare.

Pixie Lot con Mamadou su Radio San Marino. Parliamo di turismo in espansione. Il turismo religioso si conferma uno dei comparti a più forte crescita a livello internazionale, con oltre 300 milioni di pellegrini e viaggiatori che ogni anno ovviamente hanno un impatto economico globale naturalmente di oltre 18 miliardi di euro. In costante espansione naturalmente, ricordiamo, grazie ai flussi legati ai santuari, ai cammini spirituali che hanno avuto un'impennata, poi ai luoghi della fede e comunque ai circuiti del turismo culturale diffuso. Quindi ci sono segnali positivi anche nel settore del turismo religioso, che sta andando veramente a gonfie vele. C'è Katy Perry adesso su Radio San Marino.

0: happy.
1: E c'è anche Dido ad aprire questa nuova settimana qui su Radio San Marino nel nostro lunedì. Ancora ben trovati a tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento. Noi siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno, sia quelli che arrivano qui al mattino un po' così come sono, spettinati, corrucciati, con l'umore non proprio al massimo, ma che si danno sempre un obiettivo, quello di arrivare alle 12.30 magari con uno stato vitale un po' più alto. Allora, poco fa stavamo parlando di salsa, non quella di pomodoro, ma proprio del ballo, perché c'è questa ricerca che ha fatto l'Università di Oxford che appunto ha dimostrato che ballare la salsa comunque possa apportare benessere non solo fisico ma anche psicologico, in grado di ridurre lo stress. E io vi dico la verità, sono un po' negata sia per i balli di coppia che per i balli di gruppo, però come sapete al 335 104 1027 voi potete raccontarvi e raccontarmi. E a proposito, ci sono cose che tutti sembrano saper fare con naturalezza, mentre magari ecco noi continuiamo a guardarle come fossero delle prove olimpiche. E allora dai, volevo chiedervi: qual è quella cosa che sembra facilissima a tutti ma che voi ecco non avete mai imparato a fare? Per quel che mi riguarda è sicuramente il ballo. Che ne so, potrebbe essere anche fischiare con due dita, usare le bacchette senza trasformare la cena in una prova di pazienza, parcheggiare al primo colpo quando c'è qualcuno lì che vi guarda. Dai, io voglio sapere qual è la vostra personalità in tema di abilità mancanti. Sono ammesse anche confessioni molto semplici: c'è chi non sa fare l'occhiolino, chi non riesce a schioccare le dita. Ecco dai, scrivetemi, che poi più tardi leggiamo anche i vostri messaggi e sicuramente scopriremo di essere molto meno soli nelle nostre piccolissime incapacità. Dai, intanto a tenerci compagnia e a portarci avanti in questa mattina ci sono Gianna Nannini, Mar-

Ed ora fermiamo per un momento la corsa dei brani che conosciamo già, perché davanti a noi c'è una strada musicale ancora tutta da percorrere e da scoprire. Ad indicarcela sono gli U2, questo nuovo singolo che ha una bellissima atmosfera, chitarre che aprono lo spazio e quella voce capace di rendere veramente immediatamente riconoscibile ogni passaggio sonoro, diciamo così. Il titolo è Street of a Dream.

U2, Street of a Dream, new play della settimana qui su Radio San Marino. Ed ora invece ce ne gustiamo tre tutte di fila, grandi successi: J-Ax con la sua EPIO a fuoco lento, Rosanna e poi Pink, Nate Rust, Just Give Me a Reason.

0: Rosana a chiudere la nostra compilation su Radio San Marino con la sua Fuego Lento. E adesso, a proposito di cose che vanno un po' piano, volevo entrare in punta di piedi in un argomento che potrebbe essere ostico per qualcuno. Diciamo che potrei riassumerlo in una parola che è un po' difficile pronunciare, ossia invecchiare. Perché dico questo? Perché molto spesso si preferisce parlare, che ne so, di longevità, di rigenerazione, di eterna giovinezza, oppure di tutti quei trattamenti capaci in qualche modo di fermare il tempo, come se il tempo fosse un individuo sospetto da bloccare. E invece, ecco, un recente approfondimento del Guardian ha messo in discussione proprio la cultura dell'anti-aging, quindi non soltanto il desiderio, diciamo, che è legittimo di stare bene, però piuttosto l'idea che qualunque segno dell'età debba essere combattuto. Così, diciamo, una ruga non è più una ruga, diventa una sorta di dichiarazione di resa. Il paradosso è che questa pressione comincia sempre prima. C'è chi parla di vecchiaia a 30 anni perché magari si è alzato dal divano con la rughetta in faccia perché ha schiacciato, insomma, il viso contro il cuscino, e questo, insomma, non va bene. Prendersi cura di sé è sicuramente bellissimo, però il problema nasce quando veramente la cura diventa una lotta continua contro il proprio volto, contro il calendario, perché l'alternativa al passare del tempo non è sembrare più giovani e non passare affatto. E poi, secondo me, ragazzi, la vera gioventù, e questo lo voglio ripetere, non mi stancherò mai, è nella testa.
1: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles. Ma questo

0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
8: Radio San Marino per il sociale.
9: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
10: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
9: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
11: Per fare insieme un po' di storia nella musica, torniamo al 1994 ad un album intitolato No Need to Argue. Vi basteranno sicuramente il primo giro di chitarra e la voce di Dolores O'Riordan per riconoscere un brano che veramente ha attraversato generazioni senza perdere assolutamente intensità. Sto parlando di Zombie.
12: Rivivi insieme a noi le

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la nostra redazione con le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. Riprende nel pomeriggio la sessione di luglio del Consiglio Grande Generale. Dopo la nomina di venerdì con 38 voti favorevoli, oggi Massimo Andrea Ugolini presterà giuramento davanti alla reggenza, completando così l'iter per l'incarico di segretario di Stato alla Sanità. In Consiglio, tra i banchi della Democrazia Cristiana, farà il suo ingresso Massimo Maiani, alla prima esperienza in aula come consigliere. A Bologna con la cronaca, perché la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto ieri al Pilastro durante un intervento di polizia. Gli investigatori acquisiranno le immagini del body cam degli agenti e attendono l'esito dell'autopsia per chiarire la dinamica dei fatti. L'intervento era scattato dopo la segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione. La famiglia chiede giustizia, mentre il caso alimenta il dibattito politico. E continuano le indagini anche sulla morte della piccola Magdalena Kaiser. La bimba di 4 anni è annegata sabato nella piscina dell'Hotel Continental a Milano Marittima. La procura di Ravenna ha iscritto nel registro degli indagati il padre con l'ipotesi di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo si sarebbe allontanato per alcuni minuti lasciando la figlia vicino all'area giochi. Quando è tornato, la bambina era già in acqua. La dinamica è stata in parte ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'hotel. Passiamo alla pagina estera. Si aggrava la crisi in Medio Oriente. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari in Iran. Donald Trump ha definito i raid una vendetta per i soldati americani uccisi negli ultimi giorni. Teheran ha risposto lanciando missili contro basi statunitensi in Siria e in Kuwait. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, mentre aumentano anche i prezzi dei carburanti. Lo sport con il calcio. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale di New York supera 1-0 l'Argentina dopo i tempi supplementari grazie al gol di Ferran Torres al 106esimo, al termine di una gara dominata dalle Furie Rosse. Si chiude così il regno dell'albiceleste di Lionel Messi. Dopo la sconfitta, tensioni a Buenos Aires, dove nei pressi dell'obelisco sono scoppiati scontri tra tifosi e polizia. Almeno 12 gli arresti. Gli aggiornamenti sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente annuvolamenti compatti interesseranno buona parte della regione, con la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia nella seconda parte del giorno. Fenomeni che tenderanno poi gradualmente ad esaurirsi. Una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e tersi. Caldo sì, ma sarà un caldo moderato e senza particolari eccessi. Le temperature massime infatti saranno comprese fra i 27 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Sono le 11:04, bentrovati su Radio San Marino. Un saluto alla nostra redazione giornalistica, agli amici di Trebimeteo. Io sono Katia De Monte e questa è la nostra seconda ora di quelli del club del bicchiere mezzo pieno. Se siete con noi dalle 10 sapete già che abbiamo cominciato a riempire in qualche modo il bicchiere. Se invece siete appena arrivati, tranquilli.

e compagnia, come sempre 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, e noi ripartiamo con un brano che già dal titolo promette il ritmo. Lui è Samurai J, pezzo dell'estate, flamenco, paranoia.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

proposito, riempiamo questo nostro bicchiere anche con i vostri messaggi che sono arrivati al 335 104 1027, perché prima vi avevo chiesto qual è quella cosa che sembra facilissima a tutti ma che voi non avete mai imparato a fare. Allora Alessandra da Rimini scrive: non so fischiare, quando ci provo esce soltanto aria e la gente pensa che io abbia un problema respiratorio. Beh, secondo me, guarda cara Alessandra, si può sopravvivere benissimo anche senza saper fischiare. Marco invece da San Marino è sconfitto dai lenzuoli con gli angoli, dice: li piego, li riapro, li ripiego e alla fine li arrotolo. Guarda Marco, ti dico, non sei l'unico, sei in buonissima compagnia, la mia per prima, perché anch'io quei lenzuoli lì non ho mai capito come sistemarli nel modo giusto. E poi infine Laura da Riccione confessa di non aver mai imparato ad andare in bicicletta, dice: ogni volta che qualcuno dice che non si dimentica io penso comodissimo, ma prima bisognerebbe imparare. Beh, questa Laura è una logica veramente inattaccabile. Comunque grazie a voi tribù, oggi dai abbiamo scoperto che dietro ogni persona apparentemente competente si nasconde almeno un lenzuolo non arrotolato. Intanto arrivano le cattive abitudini, quelle di Mace

mattinata qui su Radio San Marino. Continuo a leggere i vostri messaggi al 335 104 1027. Ci scrive anche Silvia e ci risponde, diciamo, con un messaggio a due tematiche che abbiamo toccato questa mattina. La prima è quella del ballo e dice: buongiorno a tutti, vi dico due cose. Uno è che per il ballo nessuno è negato, si impara. A me ha aiutato a ricominciare dopo un periodo difficile e ora è una passione che continuo a coltivare. Ecco, vedete, alla fine lo studio che era stato fatto dall'Università di Oxford aveva pienamente ragione, confermato dalla nostra Silvia. E poi ci dice, a proposito di quelle cose che magari vediamo fare agli altri e che noi invece non abbiamo mai imparato, dice: dopo tanti corsi di nuoto fatti da bambina non ho mai imparato a fare i tuffi. Beh Silvia, è perché sicuramente sei una bravissima ballerina, cioè non è che si può per forza fare tutto, anzi, già sapere ballare, per guarda, io ti invidio perché sono completamente negata. Intanto continuiamo a proposito di musica e di ballo. Beh, Toni Braxton in arrivo, Unbreak My Heart, un grande classico.

Toni Braxton and Break My Heart qui ad aprire la nostra settimana su Radio San Marino. Allora, a proposito di questioni di cuore, parliamo dai anche di matrimoni, perché a volte scegliere testimoni può diventare veramente un compito delicato. Ci sono amici storici, fratelli e le sorelle, ma in Ecuador anche il cane di casa. Perché vi racconto questo? Perché alcuni uffici hanno veramente cominciato a coinvolgere simbolicamente gli animali domestici proprio nelle cerimonie civili. Ovviamente cani e gatti non è che sostituiscono i testimoni, quelli previsti dalla legge, non devono imparare a firmare, assolutamente no, però possono lasciare l'impronta della zampa su documento commemorativo preparato proprio per gli sposi. E secondo me questa iniziativa racconta quanto veramente gli animali siano diventati parte integrante delle famiglie. Del resto, se ci pensate, conoscono la coppia, hanno assistito alle discussioni, alle riconciliazioni, probabilmente sanno già chi dei due occupa più spazio sul divano, quindi insomma ci può tranquillamente stare. Tra l'altro, il cane testimone ha anche diversi vantaggi: non farà un discorso imbarazzante durante il ricevimento, non pubblicherà fotografie compromettenti e poi sarà sinceramente contento e felice per qualsiasi portata del menù. Rimane soltanto un rischio: al momento del fatidico sì, ragazzi, potrebbe anche abbaiare, però in quel caso dai, verrà considerato secondo me un voto favorevole.

0: Teddy Swims con Break Up in Reverse qui su Radio San Marino, e siamo arrivati anche oggi alla fine di questo spazio insieme nel nostro club Quelli del Bicchiere Mezzo Pieno. Io voglio dire grazie a voi che siete la tribù che ogni giorno ci accompagna dalle 10, chi si è aggiunto lungo il percorso. Oggi ovviamente abbiamo scoperto, tra le altre cose, che non saper piegare un lenzuolo con gli angoli non impedisce di condurre una vita dignitosa, al massimo impedisce di avere un armadio da fotografare. Ma prima di salutarvi lasciamo cadere l'ultima goccia nel bicchiere. Se questo è lunedì, è cominciato un po' male, dai, non diamogli già una recensione definitiva, ha ancora parecchie ore a disposizione per correggere tutta la sua reputazione, e se non dovesse riuscirci, dai, domani gli presenteremo formalmente un reclamo. E allora io sono Katia De Monte, vi do appuntamento a domani sempre alle 10 su Radio San Marino. Restate con la nostra musica e portate con voi un po' di leggerezza per il resto della vostra giornata. Ciao a tutti, a domani.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.
3: Tutto quello che stai

0: cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
9: Estate 1995.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È tutto pronto, le ore 13 sulla radio che senti, spazio al meteo.
1: Radio Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì piuttosto variabile sull'Emilia Romagna. Inizialmente annuvolamenti compatti interesseranno buona parte della regione, con la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia nella seconda parte del giorno. Fenomeni che tenderanno poi gradualmente ad esaurirsi. Una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e tersi. Caldo sì, ma sarà un caldo moderato e senza particolari eccessi. Le temperature massime infatti saranno comprese fra i 27 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Ma buongiornissimo, buon lunedì a tutti gli ascoltatori da Irol in questo 20 luglio. Piena estate, tante cose successe nel weekend delle quali parlare, anche qualche episodio di cronaca spiacevole sul quale si sta cercando di fare luce a Bologna. Una persona è deceduta durante un arresto, si sta cercando di ricostruire la dinamica, c'è anche un video che sta girando. Geopolitica sempre in bilico, per via di questi scenari globali. Noi qua però cerchiamo di portare good vibes e novità musicale. Poi ci sono stati anche i mondiali. Ieri sera la Spagna ha battuto l'Argentina, una partita possiamo dire

un po' a senso unico, gli argentini sono stati sfiniti dal tiki-taka. È andata così, ma insomma c'è tanto di cui parlare, anche il concerto di Bad Bunny che è stato insomma annullato, infatti arrivano i rimborsi per questo concerto evacuato, parleremo anche di questa dinamica, ma partiamo dalle novità musicali. C'è Anna che è uscita con il nuovo album, ci ascoltiamo l'estratto che si intitola White Girl Wasted. Tutto pronto, si parte.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Roxette, Wish I Could Fly, il 99 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. Questo lunedì riparte la settimana, la facciamo ripartire magari il più lento possibile, però in un qualche modo è ripartita, noi siamo qui e parliamo anche un po' di quello che è successo ieri. C'è stata la finale e che ieri tanti cantanti di spessore su quel palco, più che altro in quello stadio, e c'è anche Laura Pausini che è stata ancora una volta ambasciatrice della musica italiana e si è esibita al MetLife Stadium di New York durante la cerimonia della finale dei mondiali insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Hanno cantato questo Desire, che è l'inno ufficiale della FIFA, e insomma la loro esibizione a centrocampo con le 48 bandiere delle nazionali che hanno partecipato al torneo. Poi c'è stato anche l'halftime, no? Un po' come al Super Bowl, quindi invece alla metà della partita si è creata una situazione assurda in cui c'erano i giganti della musica internazionale. Ho subito visto questa macchina stile Ciao Darwin con Ronaldinho e Ronaldo e dietro Madonna che insomma cantava mentre loro guidavano. Tutto bellissimo, poi Justin Bieber, Burna Boy, Shakira. Insomma, oltre alla Spagna che ha battuto l'Argentina, una partita che, come dicevo, un pochino a senso unico, ma che è stata una bella partita, c'è stato soprattutto un grandissimo show a metà tempo. Tra poco continueremo a parlare di show, in questo caso di show finiti male, come quello di Bad Bunny di qualche giorno fa, ma parlando di altri grandi cantanti italiane, c'è lei. C'è la nostra Gaia, che secondo me sta spaccando. Oltre ad essere bellissima, questo brano è perfetto. Bossa Nostra.

0: Diamante The Killers, il 2008 sulla radio che senti. Abbiamo parlato dell'halftime show dei mondiali, mettiamola così, e molti dicono never again please. Tra l'altro sembra un po' unanime questo feedback. Per molti un grande frullatore musicale, più vicino al Super Bowl che alla tradizione del calcio, e Wayne Rooney lo ha liquidato con un diretto, è stato una schifezza. E Liam Gallagher, vabbè, ok, bad trip l'ha descritto. Lo chiedo a voi, vi è piaciuto? 335 104 1027, sono curioso di un feedback. Intanto che continuiamo a parlare di serate attesissime finite nei peggiori dei modi, il concerto di Bad Bunny di questo sabato 18 luglio all'ippodromo La Maura di Milano è stato annullato dopo questo violento temporale, pioggia e chicchi di grandine che sembravano più delle palle da tennis. Ecco, show che era iniziato da una mezz'oretta, Bad Bunny aveva cantato Bella Ciao insieme al pubblico, poi le condizioni meteo sono peggiorate e c'è stata l'evacuazione dell'area. Live Nation ha confermato che il concerto non verrà recuperato, ma i possessori dei biglietti riceveranno rimborso completo, comprensivo del prezzo del biglietto e dei diritti di prevendita. Quindi modalità e tempistiche comunicate sul sito. Ora Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

Charlie Poet, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, il 2016 sulla radio che senti, c'è il vostro Hero a tenervi compagnia. E allora abbiamo parlato un po' di questo live di Bad Bunny, annullato, stavo per dire rimandato, invece no, annullato, rimborsi già presenti con le informazioni sul sito di Live Nation. Abbiamo accennato anche qualcosa riguardo quest'halftime della finale dei mondiali, tra l'altro diteci la vostra al 335-104-1027, molto criticato sia da alcuni giocatori di calcio come Wayne Rooney che da Gallagher, insomma parecchie critiche. Tornando a noi invece, tra poco parleremo di questa brutta caduta della nostra Noemi a un concerto, adesso quindi si sta ripigliando, così possiamo dire, ci sono delle sue foto in ospedale, insomma ha dato una bella botta. Ma prima continua la musica sulla radio che senti con Bruno Mars, il Brunone in questo caso internazionale, che è stato qua in Italia per due concerti, è andati bene, non c'è stata la pioggia a rovinare tutto lo spettacolo.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
8: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
9: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
8: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
10: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
12: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi, usciti da poco, e c'è il nostro Blanco con la sua Los Angeles, tra l'altro è pronto a tornare sui palchi, il suo tour estivo partirà domani da Palmanova, poi Catania, Gallipoli, Alghero, Marina di Carrara. Vorrei andare tanto con Blanco in giro per le sue date, ce l'ascoltiamo però, un estratto dal suo album Ma, che appunto porterà in giro per la penisola, per la bassa Italia, Blanco, Los Angeles.
13: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della Radio Che Senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tanti vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 29 luglio, sconto del 25% su tutte le birre a marchio Coop. Per i clienti Fidelity Più, Bresaola Pini, affettato in vaschetta tripla, scontata del 45% a soli 6,99€. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Emma e Fabri Fibra, Antidroga e The Cardigans. Con My Favorite Game partiamo da Billy Moore, Up and Down. Torno da voi tra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso andiamo a Verucchio, qua a fianco a noi, dove tornerà il Verucchio Music Festival, arrivato alla 42esima edizione, e quest'anno con una grande novità: tutti gli appuntamenti saranno ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Quindi mi raccomando, con la vostra prenotazione trovate tutte le informazioni sul sito Verucchio Music Festival. Titolo di quest'anno: La parola incontra la musica, programma che mette insieme canzone d'autore, letteratura, teatro. Giovedì 23 luglio alle 21, quindi questo giovedì, sul sagrato della Chiesa Collegiata, sarà protagonista Giovanni Truppi. Venerdì 24 luglio toccherà invece a Cristina Donà, che presenterà anche un'anteprima del nuovo album che uscirà in autunno, e il 25 luglio si chiuderà il festival con Pacifico in duo col pianista Carlo Guadiello. Vi ho dato le info necessarie, torna al Verucchio Music Festival.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, New Play.
5: Blanco, Los Angeles.
6: Ma questo

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
5: È il momento della collection sulla radio che senti, il salto indietro nel tempo. Andiamo nel 1989/90. Questa in realtà è una cover di una canzone scritta dal giamaicano Lord Creator, e gli UB40 la trasformarono in uno dei loro pezzi più riconoscibili, Kingston Town.

Gli UB40 con Kingston Town nel 1990 sulla radio che senti grazie alla nostra collection, e vorremmo in molti essere lì in Giamaica sotto una bella palma a cantare questa canzone degli UB40. Intanto ci saluta Tia da Big Things, la nostra Laura che è ancora occupata in cucina, così dice, e poi ci arriva anche questo commento da Silvia: alla fine meglio non esserci andata a quel concerto a Milano, quello di Bad Buddy, lei che è molto fan di canzoni sudamericane. Mentre invece sull'halftime dei mondiali di calcio, non troppe impression, non è che è arrivato chissà che cosa, rimane questo commento di Rooney: che schifezza, ma io sono buono, io ho apprezzato qualcosa, cioè tipo Justin Bieber lì con la chitarra, secondo me ha spaccato. Vabbè, Irama, Cabana, poi arriva l'ultima mezz'ora insieme, ma prima la nostra redazione con le news. Dopo questo brano, Irama.

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Le ore 15 sulla radio che senti, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. Massimo Andrea Ugolini è formalmente il nuovo segretario di Stato alla Sanità. Il giuramento davanti ai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva è avvenuto in apertura della sessione odierna del Consiglio Grande Generale. In aula subentra al suo posto tra le fila della DC il consigliere Massimo Maiani alla sua prima esperienza in Consiglio. Tra le priorità indicate dal neo segretario, riduzione delle liste d'attesa, rafforzamento della medicina territoriale, ampliamento dell'RSA alla Fiorina e sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata. Coriano ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di domani dopo la tragica scomparsa della concittadina Tania Sperindio. Il momento di preghiera e raccoglimento si terrà nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano, dove alle 18.30 saranno celebrati il Santo Rosario e la Santa Messa. Mercoledì 22 luglio alle 19 in piazza Mazzini è previsto anche un presidio promosso dai centri antiviolenza. Il sindaco Ugolini invita l'intera comunità a condividere un momento di raccoglimento e di preghiera nel segno della vicinanza, del rispetto e della memoria. Ora la cronaca. Arrestato a Rimini un italiano con numerosi precedenti, accusato di rapina dopo un'aggressione avvenuta a Marina Centro. Secondo la ricostruzione della polizia, aveva accompagnato un giovane a una toilette pubblica e poi gli aveva chiesto denaro come ricompensa. Al rifiuto lo ha colpito con un pugno e minacciato ancora. La vittima ha consegnato i soldi, le volanti lo hanno rintracciato poco dopo, recuperando l'intera somma subito restituita al giovane. L'arrestato è stato portato in questura e resta in attesa del rito direttissimo fissato nella giornata. Gli esteri. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi iraniani, dichiarando di voler ridurre la capacità di Teheran di minacciare la navigazione dello Stretto di Hormuz. Intanto sale a 3 il bilancio dei militari americani uccisi negli ultimi scontri. L'Iran denuncia nuovi bombardamenti e rivendica attacchi contro infrastrutture in Kuwait. Sul piano diplomatico prende forma l'ipotesi di una coalizione sunnita guidata dalla Turchia. Intanto crescono le tensioni sui mercati energetici, con il gas europeo ai massimi da marzo e carburanti ancora in aumento. E per finire lo sport, via libera del comune di Rimini alla cordata riminese candidata a guidare il nuovo Rimini Calcio. È arrivata anche una seconda proposta da un gruppo maltese, ma è stata dichiarata irricevibile e incompleta. La documentazione sarà ora trasmessa alla FIGC, che dovrà decidere sull'iscrizione della società al campionato di eccellenza 2026-2027. Il sindaco Sade Golvad e l'assessore Lari ringraziano gli imprenditori locali per quello che definiscono un programma realistico, fatto di impegni concreti e non di promesse, virato certamente al rilancio della prima squadra, ma in egual misura a un forte recupero del progetto giovani e della sezione femminile. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinortv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Davide. In questo lunedì 20 luglio riparte la settimana pian piano, adesso cioè, bisogna prendere un po' le misure. Comunque tanti auguri a Federico Moccia, Rose Villain, a Carlos Santana, e continueremo a parlare di novità musicali inerenti a Sanremo 2027, perché c'è questa cosa che il vincitore del festival e rappresentante italiano all'Eurovision potrebbero non essere più necessariamente la stessa persona. E c'è anche Anna Pepe che si è espressa a riguardo. Quando parlano Anna Pepe e Paola Iezzi, ascoltiamo per favore ora Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Shakira, Whenever, Wherever, il 2001 sulla radio che senti. E che bello vederla anche nell'halftime del mondiale, ormai viene da definirlo halftime, non fine primo tempo, e ha ballato insieme a Bruna Boy, una bellissima coreografia, possiamo dire anche una bellissima Shakira, più gli anni passano, no, come il buon vino, si oserebbe dire. Parlavamo di Sanremo 2027 invece, perché potrebbe cambiare una delle sue regole più importanti, ovvero il vincitore del festival e il rappresentante italiano all'Eurovision potrebbero non essere più la stessa persona. L'idea sarebbe quella di dedicare una serata stile Eurovision con una classifica separata, proposta che piace molto per esempio ad Anna Pepe, che ha dichiarato che preferirebbe vincere tipo la serata europea piuttosto che il festival, perché sente di poter, insomma, portare la sua musica fuori dai confini italiani. Anche Paola Iezzi si è detta favorevole, ha sostenuto che il brano migliore per Sanremo non è sempre quello più adatto al palco dell'Eurovision, e questa cosa l'abbiamo appurata. Esperti che però sono divisi: l'Italia negli ultimi anni ha ottenuto ottimi risultati proprio mandando il vincitore di Sanremo senza cercare a tutti i costi la formula eurovisiva. Come si può giudicare una performance pensata per le enormi arene europee sul piccolo palco del teatro Ariston? Si arrangeranno loro. Noi intanto abbiamo dato questa notizia e continuiamo ad ascoltare le nuove uscite. C'è questa American Ink, Gianna Nannini rivisita il suo pezzo storico America con Marra.

Love Me For A Reason, il 1995 sulla radio che senti. Ora torniamo al presente. C'è Madonna con il nuovo album, ultimo avvistamento della celebrità ieri alla finale dei mondiali, nell'halftime, così abbiamo definito quest'oggi. E in pratica Ronaldo e Ronaldinho guidavano sta macchina in cui c'era Madonna dietro che cantava. Qualcosa di epico, si è sfiorato il trash, ma ce lo siamo gustati. Madonna la ascoltiamo ora con il nuovo album estratto da Confession 2, il progetto che continua il suo storico del 2005. Dansteria è l'estratto.

0: Madonna con Denseria al 2026 sulla radio che senti, dopo averla vista ieri insieme a Ronaldo e Ronaldinho in quella macchina, diventerà un meme questa cosa che abbiamo visto ieri sera. Bene, invece noi ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15.30 qua sulla radio che senti. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno scritto, che insomma mi hanno tenuto compagnia, io spero di aver tenuto compagnia a voi. Vi ricordo anche l'appuntamento con Stabiliamo un Contatto dalle 16, tutta la nostra community insieme a Marco Corona, e non vi lascio a mani vuote ma con Mr. Rain e il suo brano che può rappresentare questo lunedì per molti di noi, lunedì nero. Mr. Rain, buon pomeriggio a tutti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Vedi in centro, vivi San Marino sotto le stelle.
1: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani su San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: ce ne sono tante. Diciamo che la più simpatica è di sabato sera,
1: sì,
0: ovvero la schiena di un ballerino.
2: Ma, posso dirlo?
1: Cosa?
2: Che culo!
1: No, la schiena. Però comunque c'era anche quello, insomma. Paolo?
3: Dunque, caro Marco.
1: Sì, dimmi.
3: Le foto non si vedono in radio, per cui, vabbè.
1: Devi raccontarla.
3: Avevo inizialmente pensato di mandarti una mia foto con una specie di troll face in cui stavo prendendo in giro una mia amica, rigorosamente in bagno, perché sì,
1: ecco.
3: È solo che mi è bucata fuori questa foto nei ricordi di Facebook, in cui si vede il sottoscritto con le stelline sui capelli e la scritta DAIE sulla pancia, insieme a quelli che erano i miei compagni d'appartamento dell'università, del mio ultimo appartamento in università.
1: Spiega però.
3: Stavamo facendo una specie di corrida, nel senso proprio corradesco del termine, tra i vari appartamenti, appunto, del nostro gruppo di facoltà, e avevamo vinto facendo questa performance che finiva con gli altri che mi strappavano la maglia di dosso e veniva fuori questa cosa in quel... Ciao Dignità, ciao Marco, contatto esaurito.
4: Contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
4: Allora. Foto bizzarre, foto particolari.
1: Sì.
4: Vabbè, a parte che io ho già spoilerato nel nostro gruppo, l'avete vista, e comunque per chi ovviamente non l'ha vista.
1: Io no, non me la sono persa.
4: È una foto in bianco e nero di una trentina di anni fa, dove io e all'epoca era ancora fidanzato, eravamo vestiti da corsari, e quindi io puntavo un moschetto a lui e lui puntava una spada a me, insomma,
1: pensa che bello.
4: Già le prime avvisaglie di come sarebbe stata la vita matrimoniale.
1: Ah, ecco.
4: Però bellissima.
1: Grazie Barbara, quindi ha fatto la battuta su una particolarità che hanno vissuto e che stanno vivendo.
5: Ciao Marco, di San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso.
1: Sì.
5: Io non sono uno che si fa tanti selfie, ho fatto tante foto, assolutamente no, però di quelle che posso avere in qualche album in giro, sicuramente una foto a luci rosse. Ecco, adesso quando mi rimetterò a fare le foto, poi dopo magari se ne faccio da strana la mando. Intanto buon pomeriggio e tanto divertimento a tutti quanti. Ciao.
1: Tra l'altro mi è arrivata proprio la foto adesso di quello che andiamo ad ascoltare.
6: Oh, buon pomeriggio, Burdel, ci siamo.
1: Sì.
6: Allora, sai che dice sono da giorni di oggi e Fabio Berri ne aveva un caso da fè. Comunque, vabbè, la foto più curiosa che avete in giro, spargoglione da qualche parte.
1: Tu?
6: Il fatto che mi è capitato così, perché ti avevo inviato a Marco Corona.
1: Adesso l'ho ricevuta,
6: dove c'è il cane che dorme su due sedie.
1: C'è un cane che dorme
6: piombo.
1: Vabbè,
6: dai, assolutamente.
1: Ciao.
6: E per rendersi conto di che soggetto è, bisogna vedere sta foto.
1: Ma come facciamo, scusa? Devo farla vedere per caso, Davide? Posso? Mi dà l'autorizzazione?
6: Dai, Corona, falla vedere.
1: Ecco, allora scusate un attimo, la facciamo vedere, ecco. Siamo in radio. Cosa dici?
6: Dici in questo caso? Mo se le brutta.

0: Disturbati ne abbiamo oggi?
1: Ma se volete partecipare e unirvi a questa community, 335 104 1027, non c'è posta per te, ma c'è il selfie per noi o comunque una foto particolare, curiosa, divertente che ci volete segnalare. 335, ripeto, 104 1027, Gabri.
2: Di foto strane.

0: Qual è il selfie, la foto più curiosa strada che avete nel cellulare o nell'album di casa? Ve lo chiediamo nel sondaggione. Per partecipare diamo sempre un'unica condizione.
1: Attenzione, prego.
0: Sì.
1: Questo programma accetta solo note vocali al 335 104 1027. Grazie.
0: Prego. Ogni volta ci diciamo un po' così e siamo ritornati e dobbiamo ripartire un po' dall'ultimo messaggio di Davide, perché mentre Davide parlava di questa cagnolina o cane, non abbiamo capito, ecco, vedi, c'è qualcuno commentava la foto del cane di Davide, si chiama Smilla. Basta, sì, ho capito, però come ti sembra il cane, quello sulle due sedie, eh? Non si può dire che non ci ascolta un cane.
2: No, l'ha detta veramente. No, abbandono pure io oggi, abbandono.
0: Ma dai, era una battuta giusto per giustificare il tutto. Comunque, va bene, dai, ritorniamo alle vostre risposte, perché ce ne sono ancora tante da ascoltare. Per esempio, quella di John, se non sbaglio. John, ci sei?
3: Ciao Marco, proprio qualche giorno fa mi spunta dalla galleria del telefono una foto che ritraeva un gruppo rock intento a suonare. E ci stava che l'occasione era una festa di carnevale.
0: Sì.
3: Ma questo pseudo chitarrista improbabile che cercava di imitare Slash dei Guns N' Roses era agghiacciante.
0: E chi era
3: quel chitarrista? Purtroppo devo ammetterlo. Premesso anche che avrei potuto forse lontanamente imitarlo dal punto di vista estetico, ma non certo nel modo di suonare. Mamma mia! Ero lì giunti. Ciao Marco!
0: Ciao!
4: Sono l'Anto.
0: Ciao Anto!
4: Ma a noi è successo tipo 20 anni fa, sì, mia figlia poteva avere 10 anni, andava ancora alle elementari ci trovammo lì per a Savignano,
0: sì.
4: E per caso incontrammo Maradona.
0: Wow.
4: Sì, proprio lui, Diego Armando.
0: Grande.
4: Non so cosa ci facesse lì, se era lì con amici o dovesse fare qualcosa a Rimini, non so.
0: Comunque
4: c'era con i telefonini di allora ci facevamo una foto tutti insieme,
0: sì.
4: E purtroppo non so perché non ce l'ho più, non l'ho recuperata, per cui dovete stare sulla fiducia.
0: Ah sì?
4: Comunque mia figlia, che poi la fece vedere a scuola, no, con gli amici, divenne molto molto popolare perché aveva sta foto con Maradona.
0: Vedi?
4: Ciao a tutti.
0: Ciao Anto, grazie.
5: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Liglia.
0: Ciao
5: allora,
0: Liglia.
5: Di foto strane, buone, avevo anche diverse, ma adesso ne ho trovata una di qualche anno fa e ho fatto sta foto con la civetta.
0: Con la civetta.
5: È una storia un po' lunga. L'ho prima salvata,
0: sì.
5: E quando poi l'ho messa in assetto l'ho liberata. Comunque sì, ho un selfie con la civetta.
0: Un selfie con la civetta.
5: Strano ma vero. Ciao.
0: Ciao.

0: Me la puoi inoltrare? Scusate un attimo, no, volevo vederla. Ecco, è arrivata. La civetta è quella di destra.
1: Ma fai davvero, no? È quella di sinistra.
0: Vedi che è quella di sinistra, mi sembrava.
1: Dopo questo abbandono, io con te non gioco più.

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti da

0: Arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: Sondaggiamo, forse.
1: Sì, perché siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo le ultime risposte al 335-104-1027.
2: Ciao Marco, contatto stabilito, che da Stefano di Riccione. Allora,
1: ciao.
2: Io ti rispondo Sondaggione, anche se ti ho già mandato la mia risposta per foto.
1: L'ho vista.
2: Su Messenger, perciò hai visto qual è la foto mia.
1: Mamma mia.
2: Che ho nel telefonino.
1: Raccontala.
2: Classico, no, è stupenda. Come si dice?
1: Cosa?
2: Come quel detto?
1: Come quel detto?
2: Aver la faccia come il puntini.
1: Hai mandato la foto di spalle,
2: facile,
1: dai.
2: Facile.
1: Col perizoma. Ciao.
3: Abbandono anch'io oggi.
1: Ancora, perché cosa dire, Sara?
3: Posso dirlo?
1: È la foto.
3: Che culo.
1: Sì, esatto.
4: Un figo della Madonna.
1: Sicuro. C'è invece chi per di contraltare, insomma, mi ha dato una foto un po' particolare, vero?
5: Ciao Marco, sono Tatina Trana che ho nel mio cellulare, che ci ho guardato. È che di avere tutta la pellicola in

0: testa di sì. quando ho fatto le mesh
1: Domopac.
0: E sono andata fuori a fumare una sigaretta e
1: ma quanto ce n'è?
0: Avevo i capelli lunghissimi che mi arrivavano in fondo alla schiena, ne avevo una quantità atroce di pellicola. E quindi ha fatto più stare questa. Ciao.
2: Ma tutto a posto?
1: Insomma, non tanto, perché se manca la pellicola, un po' vi ricordate in pandemia che mancavano certe cose? Ecco, le ha prese tutta lei la pellicola. Comunque, tra le tante risposte, le abbiamo agevolate quasi tutte, ma sapete che chiudiamo sempre con lui.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
1: Già.
4: E là, ciao Marco, contatto stabilito. Dunque, le foto ce n'erano troppe per sceglierne una. Ho scelto semplicemente la più recente.
1: Cioè?
4: Quella che ti ho mandato, dove siamo io e il mitico Giambattista Frutt.
1: Sì.
4: Davanti a questa rastrelliera piena di zucche.
1: Ok.
4: Titolo dell'opera, Zucche vuote.
1: Zucche vuote.
4: Quelle davanti.
1: Cioè tu e Giambi, le zucche vuote.
4: E questa barzelletta la dedico a Giambi, al mitico Giambi.
1: Ah, ma Giambi.
4: Dunque, c'è questo giornalista che va in questo ristorante che sembra abbia la fama di avere dei prezzi molto bassi nonostante abbia un servizio eccezionale.
1: Ah.
4: Va in questo ristorante, prende da parte il maître e fa: guarda, come fate ad avere dei prezzi così bassi ed un servizio così svelto, così eccezionale? Molto semplice, il proprietario del ristorante ha assunto un consulente di statistiche e di efficienza, vede che tutti noi portiamo un cucchiaio che sbuca dal taschino.
1: Ah, è vero.
4: Semplicemente perché il consulente ha stabilito che il 75% dei avventori fa cadere il cucchiaio a terra, quindi noi siamo subito pronti col cucchiaio di riserva,
1: così
4: non perdiamo tempo.
1: Che bravo.
4: Il giornalista continua, ma ho notato anche che tutti voi avete una cordicella che spunta fuori dalla parte dei pantaloni, e quella cosa serve?
1: No.
4: Sempre il consulente ha stabilito che quando andiamo in bagno perdiamo un quarto d'ora per lavarci le mani durante l'arco della giornata.
1: Ecco.
4: E quindi noi abbiamo quella cordicella legata al quello, lo usiamo per tirarlo fuori, non lo tocchiamo e non abbiamo bisogno di lavarci le mani.
1: Però vedi,
4: il giornalista rimane un po' perplesso.
1: Sì,
4: ma come fate per rimetterlo dentro? Semplice, usiamo il cucchiaio.
5: Babba mia, che schifo.
1: No,
4: ciao, no, no. Stabilito da Ravenna.
1: No. Dai. Io direi che è il caso di chiudere. Grazie per averci seguito. Forse ritorniamo domani, io non lo so mai. Sempre qui su Radio San Marino. Grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica. Ci sentiamo anche in podcast quando volete. sanmarinaretv.sm

0: buon pomeriggio. Sono le 17.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli

0: unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack, via Consiglio dei 60 numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte, cerca il bollino verde, massimo risparmio.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
7: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
9: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera dalla redazione, ecco le ultime notizie del giorno. In primo piano la politica, Massimo Andrea Ugolini è il nuovo segretario alla sanità. L'esponente di CIA ha giurato questo pomeriggio di fronte ai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Mi avvio a ricoprire questo incarico con grande spirito di servizio e con la consapevolezza di raccogliere un'eredità importante, quella di Mariella Mularoni, afferma Ugolini. Tra le sue priorità lo smaltimento delle liste d'attesa, lo sviluppo della RSA Casale La Fiorina, la riapertura del dossier sul nuovo ospedale. Intanto la segreteria esteri rende note le modalità di partecipazione per la cittadinanza alla visita sul Titano di Papa Leone XIV sabato 22 agosto. L'accesso a Piazza della Libertà e a Piazzale Domus Plebis sarà consentito solo ai possessori di un pass nominativo su prenotazione. Lungo il resto del percorso l'accesso sarà libero con maxischermi. Per Piazza della Libertà sono disponibili 1000 pass, 500 prenotabili online sul portale GovSM dal 23 luglio, 500 presso le giunte di Castello. Il pontefice arriverà intorno alle 9 all'avio superficie di Torraccia, dove sarà accolto dalla reggenza, poi raggiungerà San Marino città passando da Domagnano e Borgo Maggiore. Sono 6 in totale, 2 poliziotti, 4 operatori sanitari, le persone al vaglio dei PM della Procura di Bologna, che cerca di fare luce sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto domenica nel quartiere Pilastro durante un intervento di polizia. I pubblici ministeri hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le persone presenti sulla scena non sono formalmente nel registro degli indagati. Applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per le forze dell'ordine, che prevede un'iscrizione separata per i soggetti cui viene attribuito un fatto di reato in presenza di una causa di giustificazione. Cambiamo argomento, tutto pronto per Antiqua, leggende e storie del Titano, l'evento di rievocazione medievale che trasforma in centro storico in un palcoscenico fuori dal tempo, presentato oggi alla segreteria turismo. Si parte il 24 luglio con uno spettacolo di stuntman di 301 Filmont, poi sabato e domenica dimostrazioni e revocazioni che porteranno gli spettatori in un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie alla Federazione Balestrieri, l'Associazione Giochi Storici, la Compagnia della Forca, la Cerna dei Lunghi Archi, la Corte di Olnano e Compagnia dell'Istrice. Il 26 luglio si terminerà con il Torneo della Libertà e la finale del Collare di San Marino. E in chiusura il calcio, il Trefiori dovrà attendere il 28 luglio per conoscere il suo avversario nel secondo turno di Conference League. Sarà una tra i maltesi del Floriana e i kosovari del Drita. I gialloblu salvi o cambiamenti sfideranno la vincente il 6 agosto al San Marino Stadium. Il ritorno sarà a Malta o in Kosovo. Con questo è tutto, ma per restare sempre a aggiornati con le notizie di San Marino RTV visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
0: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì molto variabile in Emilia-Romagna, giornata che porterà nuovi acquazzoni, nuovi temporali, magari fenomeni anche di breve durata, ma che localmente rischiano di essere di forte intensità, soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, quando si rischierà anche la grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, questi nuovi temporali porranno fine definitivamente all'ondata di caldo dei giorni scorsi, temperature che si riportano nella norma. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per

0: oggi?
1: Ma se volete partecipare e unirvi a questa community, 335-104-1027, non c'è posta per te, ma c'è il selfie per noi o comunque una foto particolare, curiosa, divertente, che ci volete segnalare. 335, ripeto, 104-1027. Gabri!
2: Di foto strane ce ne sono tante. Diciamo che la più simpatica è di sabato sera,
1: sì,
2: ovvero la schiena di un ballerino.
0: Ma, posso dirlo?
1: Cosa?
0: Che culo!
1: No, la schiena! Però comunque c'era anche quello, insomma. Paolo?
3: Dunque, caro Marco,
1: sì, dimmi.
3: Le foto non si vedono in radio, per cui, vabbè, avevo inizialmente pensato di mandarti una mia foto con una specie di troll face in cui stavo prendendo in giro una mia amica, rigorosamente in bagno, perché sì,
1: ecco.
3: È solo che è bucata fuori questa foto nei ricordi di Facebook, in cui si vede il sottoscritto con le stelline sui capelli la scritta DAI sulla pancia, insieme a quelli che erano i miei compagni d'appartamento dell'università, del mio ultimo appartamento in università.
1: Spiega però.
3: Stavamo facendo una specie di corrida, nel senso proprio corradesco del termine, tra i vari appartamenti, appunto, del nostro gruppo di facoltà, e avevamo vinto facendo questa performance che finiva con gli altri che mi strappavano la maglia di dosso e veniva fuori questa cosa in quel... Ciao Dignità, ciao Marco, contatto esaurito.
4: Contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
4: Allora. Foto bizzarre, foto particolari.
1: Sì.
4: Vabbè, a parte che io ho già spoilerato nel nostro gruppo, l'avete vista, e comunque per chi ovviamente non l'ha vista.
1: Io no, non
4: me
1: la sono persa.
4: È una foto in bianco e nero di una trentina di anni fa, dove io e all'epoca era ancora il fidanzato, eravamo vestiti da corsari, e quindi io puntavo un moschetto a lui e lui puntava una spada a me, insomma,
1: pensa che bello.
4: Già le prime avvisaglie di come sarebbe stata la vita matrimoniale.
1: Ecco,
4: bellissima.
1: Grazie Barbara, quindi ha fatto la battuta su una particolarità che hanno vissuto e che stanno vivendo.
5: Ciao Marco, ciao Gesso Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso.
1: Sì.
5: Io non sono uno che si fa tanti selfie, ho fatto tante foto, assolutamente no, però di quelle che posso avere in qualche album in giro, sicuramente una foto a luci rosse. Ecco, adesso quando mi rimetterò a fare le foto, poi dopo magari se ne faccio da strana, la mando. Intanto buon pomeriggio e tanto divertimento a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao.
1: Tra l'altro mi è arrivata proprio la foto adesso di quello che andiamo ad ascoltare.
6: Buon pomeriggio, Burdel, ci siamo.
1: Sì.
6: Allora, sai che dice sono da giorni di oggi, Fabio Berri ne aveva un cast da fè, comunque vabbè. La foto più curiosa che avete in giro, spargoglione da qualche parte.
1: Tu?
6: La foto che mi è capitato così, perché ti avevo inviato a Marco Corona.
1: Adesso l'ho ricevuta,
6: dove c'è il cane che dorme su due sedie.
1: C'è un cane che dorme su...
6: Non è più. Vabbè, dai, assolutamente.
1: Ciao.
6: E per renderci conto di che soggetto è, bisogna vedere questa foto.
1: Ma come facciamo, scusa? Devo farla vedere per caso, Davide? Posso? Mi dà l'autorizzazione?
6: Dai, Corona, falla vedere.
1: Ecco, allora, scusate un attimo, la facciamo vedere, ecco. Siamo in radio. Cosa dici?
6: Dici in questo caso? Mo se le brutta.

0: Qual è il selfie, la foto più curiosa strada che avete nel cellulare o nell'album di casa? Ve lo chiediamo nel sondaggione. Per partecipare diamo sempre un'unica condizione.
1: Attenzione, prego.
0: Sì.
1: Questo programma accetta solo note vocali al 335-104-1027. Grazie.
0: Prego. Ogni volta ci diciamo un po' così e siamo ritornati e dobbiamo ripartire un po' dall'ultimo messaggio di Davide, perché mentre Davide parlava di questa cagnolina o cane, non abbiamo capito, ecco, vedi, c'è qualcuno commentava la foto del cane di Davide, si chiama Smilla. Basta, sì, ho capito, però come ti sembra il cane, quello sulle due sedie, eh? Non si può dire che non ci ascolta un cane.
2: No, l'ha detta veramente, no, abbandono pure io oggi, abbandono.
0: Ma dai, era una battuta giusto per giustificare il tutto. Comunque, va bene, dai, ritorniamo alle vostre risposte, perché ce ne sono ancora tante da ascoltare. Per esempio, quella di John, se non sbaglio. John, ci sei?
3: Ciao Marco, proprio qualche giorno fa mi spunta dalla galleria del telefono una foto che ritraeva un gruppo rock intento a suonare. E ci stava che l'occasione era una festa di carnevale.
0: Sì.
3: Ma questo pseudo chitarrista improbabile che cercava di imitare Slash dei Guns N' Roses era agghiacciante.
0: E chi era
3: quel chitarrista? Purtroppo devo ammetterlo. E premesso anche che avrei potuto forse lontanamente imitarlo dal punto di vista estetico, ma non certo nel modo di suonare. Mamma mia, ero lì giunti. Ciao Marco.
0: Ciao.
4: Sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
4: Ma a noi è successo tipo 20 anni fa. Sì, mia figlia poteva avere 10 anni, andava ancora alle elementari. Ci trovammo lì per a Savignano.
0: Sì.
4: E per caso incontrammo Maradona.
0: Wow.
4: Sì, proprio lui, Diego Armando.
0: Grande.
4: Non so cosa ci facesse lì, se era lì con amici o dovesse fare qualcosa a Rimini, non so.
0: Comunque
4: c'era... con i telefonini di allora ci facevamo una foto tutti insieme.
0: Sì.
4: E purtroppo non so perché non ce l'ho più, non l'ho recuperata, per cui dovete stare sulla fiducia.
0: Sì.
4: Comunque mia figlia, che poi la fece vedere a scuola, no, con gli amici, divenne molto molto popolare perché aveva sta foto con Maradona.
0: Vedi?
4: Ciao a tutti.
0: Ciao Anto, grazie.
5: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Liglia.
0: Ciao
5: allora,
0: Liglia.
5: Di foto strane, boh, ne avevo anche diverse, ma adesso ne ho trovata una di qualche anno fa e ho fatto sta foto con la civetta.
0: Con la civetta.
5: È una storia un po' lunga. L'ho prima salvata e quando poi l'ho messa in assetto l'ho liberata. Comunque sì, ho un selfie con la civetta.
0: Un selfie con la civetta.
5: Strano ma vero. Ciao.
0: Ciao. Me la puoi inoltrare? Scusate un attimo, no, volevo vederla. Ecco, è arrivata. La civetta è quella di destra.
5: Ma fai davvero, no? È quella di sinistra.
0: Vedi che è quella di sinistra, mi sembrava.
5: Dopo questo abbandono, io con te non gioco più.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: sondaggiamo, forse.
1: Sì, perché siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo le ultime risposte al 335-104-1027.
2: Ciao Marco, contatto stabilito, ho stabilito che da Stefano di Riccione. Allora,
1: ciao.
2: Io ti rispondo sondaggione, anche se ti ho già mandato la mia risposta per foto.
1: L'ho vista.
2: Su Messenger, perciò hai visto qual è la foto mia.
1: Mamma mia.
2: Che ho nel telefonino.
1: Raccontala.
2: Classico, no? È stupenda. Come si dice?
1: Cosa?
2: Come quel detto?
1: Come quel detto?
2: Avere la faccia come il puntini.
1: Hai mandato la foto di spalle,
2: facile,
1: dai.
2: Facile.
1: Col perizoma.
2: Oddio. Ciao.
3: Abbandono anch'io oggi.
1: Ancora, perché cosa dire, Sara?
3: Ma, posso dirlo?
1: Nella foto.
3: Che culo.
1: Sì, esatto.
4: Un figo della Madonna.
1: Sicuro. C'è invece chi per di contraltare, insomma, mi ha dato una foto un po' particolare, vero?
5: Ciao Marco, sono Tatina Trana che ho nel mio cellulare, che ci ho guardato. È che
1: mamma
5: di avere tutta la pellicola in testa di quando ho fatto le mesh
1: Domopac.
5: E sono andata fuori a fumare una sigaretta.
1: Ma quanto ce n'è?
5: Avevo i capelli lunghissimi che mi arrivavano in fondo alla schiena, ne avevo una quantità atroce di pellicola. E quindi la foto più strana è questa. Ciao.
6: Ma tutto a posto?
1: Insomma, non tanto, perché se manca la pellicola un po', vi ricordate in pandemia che mancavano certe cose? Ecco. Le ha prese tutta lei la pellicola. Comunque, tra le tante risposte le abbiamo agevolate quasi tutte, ma sapete che chiudiamo sempre con lui.
7: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
1: Già.
8: E là, ciao Marco, contatto stabilito.
1: Ciao.
8: Dunque, le foto ce n'erano troppe per sceglierne uno. Ho scelto semplicemente la più recente.
1: Cioè?
8: Quella che ti ho mandato, dove siamo io e il mitico Giambattista Frutt.
1: Sì.
8: Davanti a questa rastrelliera piena di zucche.
1: Ok.
8: Titolo dell'opera, Zucche vuote.
1: Zucche vuote.
8: Quelle davanti.
1: Cioè tu e Giambi, le zucche vuote.
8: Questa barzelletta la dedico a Giambi, al mitico Giambi.
1: Ah, ma Giambi.
8: Comunque c'è questo giornalista che va in questo ristorante che sembra abbia la fama di avere dei prezzi molto bassi nonostante abbia un servizio eccezionale.
1: Ah.
8: Va in questo ristorante, prende da parte il maître e fa: guarda, come fate ad avere dei prezzi così bassi ed un servizio così svelto, così eccezionale? Molto semplice. Il proprietario del ristorante ha assunto un consulente di statistiche di efficienza, vede che tutti noi portiamo un cucchiaio che sbuca dal taschino.
1: Ah, è vero.
8: Semplicemente perché il consulente ha stabilito che il 75% dei avventori fa cadere il cucchiaio a terra, quindi noi siamo subito pronti col cucchiaio di riserva,
1: così
8: non perdiamo tempo.
1: Che bravo.
8: Il giornalista continua, ma ho notato anche che tutti voi avete una cordicella che spunta fuori dalla parte dei pantaloni, e quella cosa serve?
1: No.
8: Sempre il consulente ha stabilito che quando andiamo in bagno perdiamo un quarto d'ora per lavarci le mani durante l'arco della giornata.
1: Ecco.
8: E quindi noi abbiamo quella cordicella legata al quello, lo usiamo per tirarlo fuori, non lo tocchiamo e non abbiamo bisogno di lavarci le mani.
1: Però vedi,
8: il giornalista rimane un po' perplesso.
1: Sì,
8: ma come fate per rimetterlo dentro? Semplice, usiamo il cucchiaio.
3: Babba mia, che schifo.
1: No.
8: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Dai. Io direi che è il caso di chiudere. Grazie per averci seguito. Forse ritorniamo domani, io non lo so mai. Sempre qui su Radio San Marino. Grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica. Ci sentiamo anche in podcast quando volete. sanmarinaretv.sm

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles. Ma questa

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles. Ma questo

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles. Ma questa

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Chris De Sarandi. Good Old Day.